0: buio ed ovignano, un tratto di frescura, un sole dolce e l'acqua leggera, così qui non corre tanto.
1: Radio Campus 3.
2: Radio Campus 3.